piccola, ma la tenevi in ordine solo per me. Vivevi sola e triste, ma avevi un

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento, ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a ScienceWorks. Color, see the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a ScienceWorks. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

Lo so perché, ma certamente sono certa che adesso potete ascoltarci. Allora, dopo tutte queste belle, diciamo, informazioni, perché sono, non vorrei dire un'altra cosa, ma sono informazioni che sono molto importanti per noi, l'abbiamo ascoltata. Adesso, per i bambini che sono a casa e non stanno bene, metterò subito un canto per loro, mentre gli adulti poi si accovacciano un po' sulla sedia, dove volete, e per ascoltarci. Ma anche, ecco qui un bel canto per i bambini. Ok? Oh, che è successo? Non lo so. Ok. Allora, bravo, bravo, bravo, fai il bravo. Anche tu vuoi fare il cattivello? No, non lo devi fare. Ok. No? Ok, non vuole andare. Perché? Non lo so.

0: microfono è chiuso. Ok, allora apriamo tutti i microfoni, siamo tutti qui. Buongiorno Nando.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Esatto, li salutiamo e ci auguriamo che tutti stanno bene e potete ascoltare il programma. E se volete chiamare qualche parente, qualche amico che non sa che c'è questo programma o volete ricordarglielo, perché ci sono alcune persone che si dimenticano facilmente, io sarei una di quelle adesso. La mia memoria mi comincia a tradire, però io lotto come fanno tutti gli altri. Quando vogliono vincere dobbiamo lottare con ogni cosa. Ora, se c'è qualcuno che ha problemi, per esempio, che hanno persone che conoscono che sono gambling, dicono in inglese, e si guastano i soldi e poi non hanno i soldi per andare a fare la spesa, bene, per un aiuto su questo potreste chiamare questo numero. Lo devo trovare subito, non lo vedo dov'è, eccolo qua. Ok, prendete carta e penna e potete aiutarli se chiamate questo numero e gli dite: c'è un amico, c'è un parente che ha problemi su questo soggetto, se volete aiutarli potete aiutarli. Allora, credo che a quest'ora avrete preso già la penna, il pezzo di carta, e scrivete 1 8 0 0 8 5 8 8 5 8. Ora lo ripeto e si dovrebbe leggere così: 1800, poi 858 e nuovamente 858. Così, come vedete, sono 10 numeri. Ok? Io mi auguro che l'avete preso, l'avete scritto. Penso che l'hanno fatto a tempo a scriverlo,
1: penso,
0: è vero,
1: sì.
0: Nando?
1: Penso
0: sicuro.
1: Sì.
0: Ok. Allora, adesso abbiamo messo, mettiamo un canto. Voi, c'hai tu qualcosa da dirci,
1: sì,
0: Nanda?
1: Veramente, io ho due notizie.
0: Perfetto.
1: Menia alza il muro, serve un legame reale con l'Italia. La cittadinanza italiana deve continuare a rappresentare un legame autentico con il paese e non può ridursi alla semplice possibilità di ottenere un passato europeo. A questo punto, il punto centrale della lunga conversazione con Roberto Menia, senatore dei Fratelli d'Italia e da anni impegnato su temi riguardanti la comunità italiana nel mondo. Al centro del confronto, la recente riforma della cittadinanza, il riacquisto per gli italiani neutralizzati all'estero, la possibile revisione della legge elettorale, il futuro della rappresentanza parlamentare diaspora secondo Menia, l'intervento del governo era diventato necessario di fronte alla crescita straordinaria del numero dei cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali. Oggi abbiamo 5 a 7 milioni e 200 mila italiani all'estero. Quando voteranno per la prima volta 20 anni fa erano circa 3 milioni e mezzo, ha spiegato il senatore, un raddoppio che secondo Menia non può essere attribuito soltanto alle nuove partenze dall'Italia, ma soprattutto all'aumento dei riconoscimenti della cittadinanza per discendenza.
0: Interessante.
1: E un'altra: Meloni nel mirino di Trump. Le parole di Donald Trump contro Giorgia Meloni hanno scatenato una nuova tempesta politica in Italia. Il presidente americano, intervistato dalla 7, ha dichiarato che la premier italiana lo avrebbe implorato di fare una foto e che quella situazione gli avrebbe fatto pena. Una frase che Giorgia Meloni ha respinto con fermezza, ripiegando: l'Italia non implora mai nessuno.
0: Interessante, abbastanza interessante. Oggi risponderemo ad alcune delle vostre domande, come al solito, ma adesso metterò un bel canto e così tutti ci rilassiamo. Ok, qua un canto a casaccio. A quest'ora avete imparato questa mia parola, un casaccio.

0: che bello, scriverò le parole che sono nel nostro cuore. Ok, qualcuno ha chiamato alla fine del programma l'altro giorno, quando eravamo qui, mi ha detto: hai parlato su cioccolato un giorno e io non ho preso la penna, non ho preso le informazioni, vuoi dirmi qualcosa? Allora ho detto: perché non ripeterlo? Un paio di minuti, ok? Allora,
1: volta.
0: Mi auguro che sei in ascolto e che vai a prendere la carta e la matita e scrivi subito le 10 ragioni perché il cioccolato è buono, ok? Io sono certa che questa volta ti sei preparata, perché hai pensato, dopo che gli ho telefonato, certamente le lo dirà di nuovo, e io sono brava perché voglio darvi quello che desiderate, ok? Allora, le 10 ragioni per cui il cioccolato è buono, o il cioccolato è buono a mangiarlo, non è solo buono per tenerlo nella carta. Il cioccolato ti fa vivere di più, il cioccolato è buono per lo stress, il cioccolato ti fa sentire meglio, il cioccolato non ti dà forungoli, il cioccolato non fa aumentare il peso, il cioccolato può aiutare la tua concentrazione, il cioccolato aiuta la digestione del latte, il cioccolato aumenta l'appetito, il cioccolato può farti più attento, e il decimo è il cioccolato è nutriente. 10 ragioni per cui il cioccolato fa bene.
1: Il cioccolato,
0: mi auguro, cara ascoltatrice che mi hai chiamato per dirle che non l'hai scritto, mi auguro che lo hai scritto questa volta, e se poi lo dobbiamo dire un'altra volta faremo passare a loro un po' di settimane, perché altrimenti gli altri ascoltatori dicono: ma che, Angela non c'è nient'altro da dire? Ma non è per questo. Ok, grazie a voi. Nando.
1: Ah, yes, ed ora i consigli di Verde Mattina. Mi raccomando, prendete carta e penna, perché questo è importante. Stracciatella alle primule, brodo vegetale, 4 uova, parmigiano, vino rosso e fiori di primula. Ora, sbattete 4 uova insieme ad un'abbondante dose di parmigiano, quindi unite il tutto in un buon brodo vegetale, molto ristretto. Girate a ottenere una stracciatella. A cottura ultimata aggiungete 4 cucchiaie da tè di ottimo vino rosso dal quale avete fatto macerare precedentemente, dei fiori di primula, una manciata di fiori per mezzo bicchiere di vino. Servite caldo in una tazza di consomè e decorando ogni porzione con qualche corolla di primula. E io mi auguro che fate un buon appetito.
0: Dopo questo mi ha fatto venire già il desiderio, Nando. Mi ha fatto già venire il desiderio. Ok, allora mettiamo un altro bel canto, vediamo un po' quello che abbiamo. Ok, adesso un altro a casaccio. Oggi facciamo tutto a casaccio. Eccolo qua.

0: che bel canto. Un canto veramente, a pensarlo, sembra una persona che descrive che è abbracciata al Signore. Io penso che non c'è desiderio più grande di essere abbracciati veramente a colui che venne sulla terra, che ha dato completamente la sua vita affinché noi vivessimo per lui. Ed è bello, vero?
1: È bello, sì.
0: Che è nato. Lo dovevo dire, perché mentre suonavo sto cantico mi toccava il cuore. Ok, vai tu adesso, vai Nando.
1: Adesso il vostro medico, prontuario medico per la famiglia. Oggi voglio parlare di lusazioni, distorsioni. Si confonde spesso il linguaggio comune, la distorsione non è con la lusazione, in realtà si tratta di due lesioni traumatiche diverse, anche se la differenza tra l'una e l'altra consiste solo in una questione di grado. La distorsione infatti può essere considerata una lusazione in cui lo spostamento dei capi articolari, anziché diventare completo e definitivo, è parziale e temporaneo. Cioè si riduce immediatamente e spontaneamente, in altre parole le ossa, momentaneamente dislocate dal trauma, tornano subito al loro posto, rimangono però le lesioni più o meno gravi, a carico dei tessuti molto particolari, sottoposti a distensioni, estiramenti e strappamenti e a lacerazione la capsula articolare. I legamenti articolari sembrano, e la membrana si talvolta anche i muscoli e i vasi sanguigni e i nervi. La distorsione, detta comunemente storta, può essere causata da qualunque movimento brusco e violento, anche se sollecitati da un'articolazione oltre i suoi limiti naturali direzione anormale. Si tratta quindi degli stessi traumatici traudismi che possono provocare la lussazione. Le distorsioni più frequenti sono quelle del polso, del piede, del ginocchio e del pollice. Quelle del ginocchio sono le più importanti e più gravi. Le lesioni dei grossi legamenti, dei menischi, che spesso le accompagnano. I sintomi di una distorsione sono il dolore, sia spontaneo che provocato da movimenti dell'articolazione, la tumefazione, che è spesso accentuata dalla formazione di un versamento di sangue nell'interno del cavo articolare, cosiddetto emartro, le eschimosi, cioè le lividure che compaiono precedentemente.
0: Interessante. Adesso subito mettiamo un altro bel canto, anche questo a casaccio, come non lo so se lo dobbiamo mettere a casaccio oppure girare
1: a casaccio,
0: così.
1: A casaccio
0: dice Nando. Ok, allora Nando, ho ascoltato quello che tu hai detto, eccolo qua.

0: mi auguro, cari bambini, che questa bella canzoncina vi è piaciuta. Lo so che qualcuno ha detto: noi siamo in vacanza e il Signore ci deve mettere forse un'altra canzoncina. Bene, più tardi ve la metterò, ma per il momento lasciate che mamma e papà ascoltano quello che noi gli diciamo, perché anche loro vogliono il loro tempo. Ok, allora, che cosa risponderemo? Risponderemo a una vostra domanda. La domanda della settimana mi era stata data: se la seconda divenuta Cristo è un fatto reale oppure è qualcosa che è scritta. No, la seconda venuta di Cristo, vi devo affermare, questa è la parola giusta che voglio dirvi. Ok, chiudiamo questo microfono. Ok, no, all right, tutto qua. La seconda divenuta di Cristo è veramente un fatto reale, quindi per chi pensa che il Signore non ritornerà, non è una bugia. La Sacra Bibbia è un libro che è da anni e anni e anni che è stato rivelato, e le profezie che sono si stanno avverando, e piano piano si avvererà anche questo. Nessuno può dire quando Gesù ritornerà, però non mettiamo un anno o 10 anni oppure il mese, la data del giorno oppure la giornata. Tutto questo non è una realtà, ma quello che vi voglio incoraggiare a dirvi: dobbiamo restare fermi, perché la venuta del Signore sarà sicura e verrà. E dice che il Signore, quando verrà, prenderà i suoi, e sarà qualche cosa di meraviglioso. Io penso che potremmo fare degli studi anche su questo, che potrebbe essere molto interessante per noi. Ma adesso mettiamo un altro bel canto, and di nuovo non per i bambini, eh. È vero che qualcuno ha detto: vorremmo un'altra canzoncina. Va, ok, perché me l'avete detto, ve la metto, ok? Eccola qua, questa canzoncina, non lo so qual è, la prendo a casaccio, dice lo zio Nando. Ok, eccola qua.
1: Là nella valle dei re, il grande tempio c'è, nasconde i segreti di una civiltà dell'Egitto di 1000 anni fa.

Abbiamo ascoltato, cari bambini, questa bella canzoncina per voi. Mi auguro che adesso ve ne ho dato due, eh? Adesso vi andate a sedere, lasciate mamma e papà, lo zio, la zia che ascoltano il nostro programma. E mettiamo subito un canto per i bambini. Abbiamo detto ciao ciao. Adesso invece mettiamo un canto per le persone più adulte. Ascoltano questo bellissimo canto che lo metteremo a casaccio da un CD intitolato Giorno Glorioso. C'ha un bel titolo questo. E Giorno Glorioso vorremmo sapere qual è. Con questo canto lo ascolteremo. Ecco qui per gli adulti, Giorno Glorioso.

0: bel canto.
1: Bellissimo.
0: Ok.
1: Ed ora ricevi salvezza. A. Ammetti di essere peccatore? Solo Gesù è morto sulla croce per il perdono dei tuoi peccati. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Questo lo potete leggere in Romani 3:10. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Romano 3:23, capitolo 3, versetto 23. Chiedi a Dio il tuo perdono ed egli ti ascolterà e ti perdonerà. B. Bisogna nascere di nuovo. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questo lo potete leggere in Giovanni 3:3. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo lo trovate in Giovanni 3:16. Questo sarebbe il versetto d'oro della Bibbia. A tutti quello che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Questo lo potete leggere in Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Io sono la via e la verità. La vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 16. 14, 6. Dio dice che egli ha... che anche se hai peccato, nulla gli impedisce di continuare ad amarti. Sì, Dio ama così come sei, ma se vuole fare qualcosa per te speciale, vuole darti una vita nuova. C. Credi nel Signore Gesù, confessa.

0: confessalo come tuo Salvatore. Se hai accettato Gesù come tuo Salvatore, potrai rivolgerti a Lui in ogni momento, per ogni cosa, ringraziandolo con tutto il cuore, anche perché a nessun altro è la salvezza. Atti 4, capitolo 4, versetto 12. Se con la bocca avrai confessato Gesù come il Signore, avrai creduto con il cuore che Dio ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo è scritto nei Romani, capitolo 10, versetto 9. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Questo lo potete leggere in Atti, capitolo 16, versetto 31.
1: Molto interessante, molto molto interessante tutto questo. Mettiamo un altro canto, forse non abbiamo troppo tempo. Ok, continuiamo sulle meditazioni spirituali, che sono molto molto importanti. Nella parola di Dio ci viene detto che noi possiamo avere una vita completa e vittoriosa. Abbiamo sentito tanti passi già prima di quanto è importante la salvezza per tutti noi. E nella parola di Dio c'è qualcosa molto interessante. Mi auguro che tutti gli ascoltatori sono adesso belli tranquilli e continuiamo il nostro programma. In Romani capitolo 16, versetto 20, l'Epistola ai Romani, c'è un verso meraviglioso che dice: ora l'Iddio della pace schiaccerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. Guardate che promessa meravigliosa. A me piacciono le promesse. Io sfoglio la Bibbia per trovare queste promesse meravigliose che ci sono, e ce ne sono tante per noi. Gesù non è venuto sulla terra a morire sulla croce per noi giusto così. Venne, dette la sua vita affinché noi potessimo vivere con Lui e per Lui, e in eterno poi rimanere insieme a Lui. E questa è una cosa meravigliosa, e mi auguro che tutti gli ascoltatori che si sintonizzano su questo programma hanno questo desiderio nel loro cuore. Questo è il mio desiderio, ecco, yeah. Il mio desiderio più grande. E voglio ripetere questo verso per voi: ora l'Iddio della pace schiaccerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. Questa è una promessa meravigliosa. E ho trovato in un interessante libro: la vittoria, dice, per il cristiano è completa. E dice così, è interessante. Una vita vittoriosa. Dobbiamo somigliare, dice, all'autore del patto di grazia. Chi è l'autore del patto di grazia? Gesù stesso, è vero? Io penso che questo l'abbiamo imparato, lo sappiamo. Quando viene Pasqua, viene Natale, facciamo tante feste proprio perché Gesù venne sulla terra. E lui venne non soltanto nell'essere, come per dire, per essere ferito, lui venne per ferire il calcagno del nemico, cioè noi spesso sentiamo che il diavolo ha punito Gesù per farlo morire sulla croce, ma lui non è la punizione del diavolo che Gesù è morto sulla croce. Gesù venne personalmente per morire sulla croce. Questo è molto importante. Allora noi dobbiamo cercare di avere una vita vittoriosa con Cristo Gesù, perché ci viene detto in Romani, se l'ho detto prima lo voglio ripetere, Romani 16:20, l'Iddio della pace stritolerà, vedete questa parola com'è, Satana sotto i vostri piedi. Cioè Dio ci dà a noi la potenza di poter stritolare il diavolo sotto i nostri piedi. Amen. Ma che potenza abbiamo noi? Non è che noi abbiamo potenza, è per mezzo di Cristo Gesù che questa potenza può avvenire, affinché noi stritoliamo il nemico sotto i nostri piedi. Perciò dobbiamo assomigliare all'autore del patto della grazia, non soltanto nell'essere come lui, feriti nel calcagno, perché noi, Gesù non vuole che noi veniamo feriti nel calcagno, lui lo fece per noi, ma anche nella sua vittoria. Lui vuole che noi abbiamo la vincita sull'avversario. Quel serpente antico un giorno sarà stritolato sotto i nostri piedi. Infatti, i credenti della Chiesa primitiva conoscevano ben bene tutto questo e si davano continuamente a Dio e alla pace, in grado di donare riposo alle anime travagliate. L'avversario fa inciampare i piedi degli sprovveduti, cioè quando uno non è pronto, non è provveduto. Sapete voi quando uno è provveduto? Quando, per esempio, c'è una casa, qualcuno viene, sfonda la porta, ruba e va via. Quella persona poi che fa? Compra un'altra porta e la mette, ma quella porta che mette dopo forse è di ferro, forse qualcosa dice non verranno più a sfondare la mia casa perché l'hanno fatto una volta, non lo faranno più. Perciò l'avversario fa inciampare il piede degli sprovveduti e inganna il cuore dei semplici. Questo è interessante. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Non dobbiamo essere troppo semplicioni nella vita spirituale, dobbiamo essere cauti. Dobbiamo provvedere la nostra fortezza affinché quando il nemico viene non può sfondare la porta dei nostri cuori, perché noi siamo già provveduti abbastanza. E qualcuno mi può chiedere adesso, ma Angela, come possiamo provvederci? Conoscendo la parola di Dio. Perciò la Sacra Bibbia, il mio libro preferito, vorrei che fosse in ogni casa, perché delle volte basta aprirla e leggere un verso che così anche a casaccio, e vede che parla al tuo cuore, perché nella Sacra Bibbia c'è proprio quello. La Sacra Bibbia ci fa vedere come il mondo è cattivo e come colui che si dà la sua vita a Cristo Gesù è più forte spiritualmente parlando. L'avversario fa inciampare il piede degli sprovveduti, inganna il cuore dei semplici, ma avrà comunque la peggio però, e sarà infine calpestato da quando lui ha afflitti. È interessante questo. E questa è parola di Dio, non sono parole mie. Vuol dire che noi, il cristiano che vive per Cristo e muore in Cristo, risusciterà in Cristo, e facendo tutto questo il nemico non avrà più vittorie sopra questa persona. Allora il popolo di Dio non otterrà questa vittoria non per le capacità proprie, ma in virtù della non in virtù della propria potenza, dico bene, ma il Signore stesso sconfiggerà il nemico per noi. Guardate quando è bravo e quando è buono. Dice che la vittoria del cristiano è una vittoria completa. Nei Romani 16:20 dice questo verso, che l'ho già detto, lo ripeto di nuovo, credo: l'Iddio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Stamattina questa parola stritolerà mi veniva in mente. È una parola forte, stritolare qualcuno, non è dargli un calcio. Stritolarla è metterlo sotto i piedi. Proprio completamente, sono strofini che lui non può avere più vita.
0: Sì.
1: Ed è che bello che il Signore ci dà questa vittoria. Lo dice nei Romani, non lo dico io. Nei Romani 16:20 dice che l'Iddio della pace stritolerà presto Satana. Non dice sotto i suoi piedi, sotto i vostri piedi. Parla a noi nella Sacra Bibbia, ai vostri piedi. E noi avremo una vittoria completa. E io penso che questa è una cosa meravigliosa, perché l'avversario fa inciampare il piede degli sprovveduti, inganna il cuore dei semplici, ma avrà comunque la peggio e sarà infine calpestato da quanti lui ha afflitto. Il popolo di Dio non otterrà questa vittoria per capacità proprie o in virtù della propria potenza, ma il Signore stesso, dice, sconfiggerà il nemico per quanto schiacciato sotto i loro piedi. L'atto che porterà alla sua definitiva sconfitta sarà da attribuirlo solamente a Dio, non a noi. Allora, cosa dovremmo fare noi? La parola di Dio ci insegna che noi possiamo camminare coraggiosamente contro il tentatore, non soltanto i suoi agenti, ma lo stesso principe delle tenebre deve essere sconfitto dinanzi a noi. E io dico, che ferma fiducia abbiamo in Dio. Aspettiamoci allora una pronta vittoria, presto, che la parola colma di gioia ogni cuore. Presto porremo il nostro piede sul serpente antico. E io dico, e penso che ogni cristiano direbbe, che gioia incontenibile quando assisteremo alla completa rovina dell'avversario. Nando, io non so quello che tu pensi, ma è una meraviglia solo pensarla, vedere noi con i nostri occhi. Arriverà il tempo, spiritualmente parlando, che noi vedremo che Satana verrà stritolato, non giusto ammazzato, stritolato sotto i piedi. Avete mai messo qualche cosa, un insetto, non so, qualcosa che avete visto e lo volete che non venga più vivo, e lo stritolate sotto i piedi? E il Signore dice nella sua parola che deve stritolare.
0: Pensa che Satana era il miglior angelo del paradiso.
1: No, bello anche.
0: Per gelosia è diventato
1: il nemico nostro. Allora, che disonore sarà per Satana vedere la propria testa tritata proprio dai piedi di quell'uomo Cristo Gesù, che lui pensava che mettendolo sulla croce avrebbe vinto. Invece non ha vinto mettendolo sulla croce.
0: Dopo tre giorni risorto.
1: Esatto. Per mezzo della fede in Cristo, che ognuno di noi, che Dio ci dia aiuto di calpestare già da ora il tentatore. E io penso che ognuno di noi, che se abbiamo il desiderio di servire il Signore e di fare la sua volontà, ci sono queste promesse che Dio ha fatto, che il diavolo sarà messo sotto i nostri piedi. Adesso metterò un altro canto, questo qui lo voglio scegliere però, ok? Numero 6, Agnello di Dio, perché lui ha messo la sua vita per noi. Ecco qui questo bel canto, Agnello di Dio. Ok, eccolo qua.

Tutto quello che siamo lo dobbiamo veramente al Signore Gesù, che venne e dette la sua vita per noi. Noi vi lasceremo perché il tempo è finito, ma non chiudete, assolutamente non chiudete ancora, perché metterò un altro bel canto per voi, meraviglioso. Abbiamo ascoltato questo numero prima e adesso ve ne metterò un altro che è meravigliosissimo, che parla di tanto. E poi chiuderemo e andremo via. Per ora ecco per voi quest'altro bellissimo canto.

0: mi dispiace chiudere questo bel canto, ma l'orologio gira e dobbiamo dare il posto alle altre persone che vengono dopo di noi. Non vi dimenticate di sintonizzarvi nuovamente martedì dall'1 alle 2 e giovedì dalle 11 a mezzogiorno.
1: Grazie
0: Nando
1: a tutti,
0: che sei stato qua.
1: E siate forti nel Signore.
0: Sicuramente.
1: La vostra forza.
0: Questa è la nostra bellezza. Ok, ciao ciao, alla prossima.
1: Ciao.
0: Eccolo qua, no? L'abbiamo perduto il disco. No? È chiuso, è finito. Ok. Yes, è finito. Allora, ciao ciao.
1: Adio. Chiudi il programma. Il programma, Giudy.